Capito, pipito, capito, pipito, capito, pipito. Fra mi miro vi miscio lenghi, e nappa dai, poto, e nappa dai, poto.